0: Terima kasih YFM di Kuching, Dato' Kita Bulayung. Kami di Sadahari Limbang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Gerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Ngagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak
0: YFM. Yup.